Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite?

all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5:38.

0: Benissimo, amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora, che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo!
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo!
1: Ma positivo da morire!
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba!
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.
3: Grazie.

0: Max. Sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni. Io pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
1: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
2: Vogliamo te, Max.

0: open.
1: Oggi su Radio Ciroma, Spirituale Gospel a colazione. L'esodo degli ebrei in fuga dal proprio destino di oppressione in Egitto. Rivive nella condizione e nell'immaginario dei neri, deportati dall'Africa e venduti come schiavi nei campi di cotone dell'America. Un canto istintivo, urgente, inaspettato. Perché il giorno del Signore arriva come un ladro nella notte.

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

0: Lo sente. Lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori? Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere una deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci,
2: io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così sa, so comunista così!

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: Mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
3: Children of the night, what music they make.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Intanto all'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
2: Sì.
1: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

milk, cream, and alcohol. My doctor wrote out

0: Io ho tradotto alcune canzoni dal francese di un cantante che si chiama Alain Barrière e ora ve le canterò.
1: Vivrò perché...

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

Pronto? Sì. Lei... eh? Ma qua.

0: Deus.
1: Que terror! Gigi!
2: Esa, ma cago, ma non dechi.

Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
2: Un bel applauso per i nostri La Caparacrao Brothers, che questa sera ci interpreteranno la loro hit single Paracramabao Rajatuma.
3: 1, 2, 3.

qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto derivano direttamente dalla natura il valore di scambio. Dal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti, la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: la McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Bando alle ciance, prendete ecco. Quadernino e pennetta.
1: Quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: Un altro problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: In culo a Osama Bin Laden, a Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamani in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: stand out here and they listen. They want to know what I got to say. They out there waiting.
1: Che succede qua, Marcello?
2: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano al mare. E falsa giornalità. Eccoli sti galantomeri.
1: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese,
3: allora,
1: e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio?
3: È proprio
4: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
1: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
2: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
1: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai 2 mesi di galera, così ti impari.
4: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri.
1: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. Tutti quanti gli altri in galera.
4: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
1: Naturalmente.
4: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo.

Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Kush, per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.

0: If you want more of this music, I'll be on.
1: Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo che, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Ched era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: Sì. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Anche questa volta, per il rotto della cuffia, siamo riusciti ad impostare gli strumenti fantastici qui direttamente da scuola. Abbiamo un nuovo conduttore ed un'altra nostra conoscenza. Ciao ragazzi.
1: Certo, ciao. Sono Salve. Bianca di...
0: Vai, vai.
1: Prima, quindi qualcuno di voi mi conosce. Sono con il mio compagno di classe, Mariano. Mariano, presentati.
2: Salve, io sono Mariano, è la mia prima volta qui, quindi potrei non sembrare abbastanza professionale, ma c'è una prima volta per tutto, no? E quindi...
0: Ok, ora vi sentite bene.
2: Ecco, perché prima non si sentiva. Comunque, io sono Mariano, sono nuovo, infatti questa è la mia prima volta a partecipare qua, e spero di rendere tutto più piacevole possibile, insomma.
0: Sì, ma poi più andiamo avanti nella trasmissione, più ti rilasserai e meglio sarà.
2: Sì.
0: Vogliamo rompere il ghiaccio con il primo pezzo della giornata?
2: Certo, iniziamo con Every Breath You Take, The Police. Viene spesso scambiata per una canzone d'amore, ma Sting l'ha definita inquietante. L'album Synchronicity, una delle canzoni più famose dei Police, scritta da Sting durante un periodo difficile della sua vita personale. Nonostante venga spesso considerata una canzone romantica, il testo parla in realtà di controllo e ossessione. È diventata una delle tracce più trasmesse nella storia della radio.
3: Buon ascolto.

0: come dice questa canzone, ogni respiro che farò, che farai, every breath you take, I'll be watching you, io ti guarderò. Infatti, come avete fatto, come avete presentato la canzone, del resto può essere letta anche, no, appunto come avete descritto poc'anzi. Come va? Tutto bene?
1: Non abbiamo tutto detto, bene, tutto
0: qual
1: bene.
0: Qual è il fulcro della puntata? Noi facciamo le puntate a tema, tra virgolette, quindi andiamo per anni, vero? Mm. Che anni stiamo facendo questa volta?
1: Allora, 83, 84, 85, 86.
0: Ne abbiamo sparate 4 anni, ci siamo sparati perché la prossima probabilmente sarà l'ultima puntata. Mi hanno chiesto i ragazzi di fare gli anni 90, quindi insomma ci siamo sparati questi 4 anni che sono dei pezzi bellissimi. Abbiamo cominciato un pochino in ritardo oggi, quindi la puntata sarà un pochino più corta, però vediamo di divertirci lo stesso. E il prossimo pezzo chi lo presenta?
1: Okay. Allora,
0: Van Halen, se non sbaglio.
1: Sì, si chiama Jump. Scusate se non lo pronuncio bene, vabbè.
0: No, è perfetto. Jump di Van Halen.
1: Sì, è l'unica. Vabbè, è l'unica. Numero uno dei Van Halen nella classifica.

0: Billboard americana. Quindi, album 1984, brano iconico dei Van Halen, famoso per scusate, l'introduzione con la con il
1: sintetizzatore.
0: Sì, appunto. Ok, e spero che spero che vi piace. E quindi buon ascolto.
1: La mandiamo in play allora, va bene.
0: Sì.
1: Mariano si sta riscaldando ancora.
0: Sì.
1: Si è preso un attimo brum brum
0: vabbè,
1: per
0: normale.
1: Rimanere nei box.
2: Vado un po' troppo veloce, mo.
0: Sì.

0: Complimenti alla selezione. Magari forse è fatto un po' ad occhi chiusi, diciamo così. Ad una bellissima giornata qui ad Acri, ma abbiamo un problema, vento. Bianca, mamma mia, cosa
1: sì,
0: c'è?
1: Sì, sì. Troppo vento.
0: Mamma, un vento terribile piegava gli alberi a U praticamente.
2: Noi di Pixar Painting non
0: noi non ci fermiamo mai, anche se c'è la pubblicità che, della base che sentiamo. Mariano, c'è qualche novità?
3: Mariano, allora, oltre al fatto che questo vento sicuramente, vabbè, persone come me, sto vento mi ha portato la congiuntivite praticamente. Sono stato una settimana a casa, non sono potuto andare a scuola solo un giorno che era un compito.
0: Capita.
3: Mo sto guarendo fortunatamente. Però diciamo che il tempo non è proprio dei migliori, siamo a maggio, dovrebbe esserci caldo, invece una bella ventata in faccia, insomma, qualcosa di cui proprio essere fieri.
0: Ok, il terzo pezzo della giornata è anche un bel pezzo, mi
3: sì.
0: Pare di vedere.
3: Il prossimo pezzo è Dancing in the Dark di Bruce Springsteen del 1984, l'album Born in the USA. Bruce Springsteen scrisse questa canzone quasi per obbligo, dopo che il produttore chiese un ultimo singolo forte per completare l'album. Il videoclip è diventato leggendario grazie alla comparsa della giovane Courtney Cox, futura attrice di Friends. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Bentornati. Quindi siamo sempre qui. Allora, noi siamo Radio C Roma 105 700, e anche potete ascoltare a www.ciroma.org. Facciamo il prossimo pezzo, che è da Bon Jovi. Penso che tutti sappiamo Bon Jovi, no? Non è una cosa di nuova. Allora, il mio compagno di classe Mariano vi presenta tutte le cose. Quindi vai.
1: Allora, partiamo dalle informazioni base. È il primo vero successo dei Bon Jovi. John Bon Jovi registrò il brano con musicisti di studio prima ancora di formare la band definitiva. La canzone aiutò il gruppo a ottenere il primo contratto importante. Ci terrei anche a menzionare che John Bon Jovi, oltre che ad essere un bravo cantante, è anche una brava persona, una persona molto generosa, noto per i suoi gesti come aprire il ristorante Soul Kitchen, in cui che non ha prezzo sul menu e i clienti possono pagare con offerte oppure, se in difficoltà, lavorando un'ora nel ristorante. Addirittura ha anche salvato una persona che stava per suicidarsi da un ponte. Gli auguriamo un buon ascolto.

0: Maria, che bella chitarra! Wow! A me mi piace tantissimo, ma anche suono la chitarra, va bene. Maria, tu che dici? Ti piace sta musica?
1: Assolutamente sì. Adesso passiamo invece a un'altra canzone altrettanto bella, da una band altrettanto bella. The Heart of Rock and Roll, Huey Lewis and the News, del 1990.

0: bellissima canzone. Ok, il prossimo pezzo si chiama Te con me, dal 1985, forse qualcuno da voi sa. Allora, Te con me ha uno dei videoclip più innovativi degli anni 80. Non lo so se sapete.
1: La canzone è stata fatta da A.A. e fa parte dell'album Hunting High and Low.
0: Perfetto.
1: La canzone esplose a livello mondiale soprattutto grazie al videoclip rivoluzionario che mescolava animazione e scene reali. Il famoso falsetto del cantante Morten Harket è considerato uno dei più difficili del pop anni 80. Vi lasciamo con questo classico e vi auguriamo un buon ascolto.

0: quelli miei. Devo dire che il tempo stringe, quindi ne abbiamo 10 minuti. Magari vi piacciono le nostre pezzi. E mo il mio compagno di classe Mariano vi presenta un'altra.
1: Avevamo già preannunciato che questa sarebbe stata una puntata corta, il 35 inizieremo, insomma chiuderemo. Ora passiamo a, se personalmente, una delle mie canzoni preferite, Walk Like an Egyptian di The Bangles del 1986. Fu la canzone più venduta negli USA nel 1987. Appartenente all'album Different Light, la canzone nacque dall'idea di osservare le persone muoversi in modo strano durante un viaggio in traghetto. Il brano raggiunse il numero 1 in classifica ed è ricordato per il suo ritmo particolare e il videoclip iconico. Ci terrei anche a menzionare che la canzone è stata usata nel finale dell'anime JoJo's Bizarre Adventure, la parte 3, Stardust Crusaders. Vi auguro un buon ascolto.

0: Bellissimo, bellissimo. È una cosa meravigliosa, va bene. Allora, il prossimo pezzo sarà...
1: Sarà Degli Heart, Never, del 1985, appartenente all'omonimo album. Aspetta un attimo. Uno dei pezzi più energici delle Heart, il brano contribuì al ritorno delle band nelle classifiche internazionali durante gli anni 80, con un sound più vicino all'hard rock melodico. Questo sarà uno degli ultimi brani che vi faremo ascoltare, vi auguriamo un buon ascolto.

0: purtroppo è il nostro ultimo pezzo, perché il tempo stringe, ovviamente. E grazie che voi siete sempre con noi, grazie anche al mio classe e al mio professore Tramontano che ha fatto tutte ste cose.
1: Grazie, devo dire è l'unica che ha ringraziato. Grazie a te.
0: Vabbè. Grazie a te. Grazie, grazie prof. E quindi vi auguriamo un buon ascolto, ma prima di tutto
2: ringraziamo voi per aver ascoltato e averci seguito fino ad adesso, nonostante le mie difficoltà nell'adattarmi in questo ambiente, insomma.
1: Siete andati alla grande, ecco, siete andati molto bene.
2: Sono un po' fermato con le parole, alcune parole le ho pronunciate male, ma speriamo che vi siate divertiti comunque. Per noi questo è tutto e ci vedremo alla prossima puntata, che sarà l'ultima. Arrivederci.
1: L'ultimo pezzo?
0: L'ultimo pezzo, sì. Dobbiamo mettere il nostro ultimo pezzo, quindi... Ah, quale mettiamo? È una buona scelta, vabbè.
1: Mettiamo i Queen, magari?
0: Sì,
1: che dite?
0: Queen è buono, okay. Sì. E tutti sappiamo Queen, vabbè, non è... non è una cosa nuova, neanche strana. Quindi, allora...
1: Intanto la sentiamo...
0: Sì, intanto la sentiamo e posso dire anche che la canzone si chiama A King of Magic 1986 e sì, vi auguriamo una buona giornata come voi stessi. Ciao ciao!
2: Arrivederci!

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: e sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta, e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

non c'è sta Paveronte Paveroni, capito, lì col sigarone, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono solo sto

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma.

0: servizio del consumatore.
1: Lo siento.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Hello, this is Barbara Mongshan and you're listening to Radio Ciroma.

alla più grande delle galassie, siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.
1: Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi. Maglietta della Gil. Mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bomba en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Ahí les voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. O yo, los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me n'andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.com.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.
2: Quanto è freddo questa sala d'attesa.

bubble.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e

0: Siamo con Roberto Fricantoni, frontend degli Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta, eh?
0: Non è una battuta.

0: Non era una battuta.
1: No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non
0: andava. No, l'espressione non è argomento, non è l'argomento, è l'espressione.
1: Preferisce...
0: Matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere questa espressione?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla?

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый тоже изменился.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

ho detto tutto. Beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni, questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto, noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente, questo è il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente, abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai, abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato, abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non si magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

Ho capito, mica mi sono fatto io, Dello cerco non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. La bambina che ha fatto? Ha vomitato. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio. O cerco una rientrata alle 4 del mattino. Col vestito tutto stropicciato. C'ha il rossetto.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

Oh. Good. Good. Good.

0: Perché non muori?
1: Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettile.
2: Guarda, cerca, corri, lontano.

Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Già tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te se cusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in drede, sbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me pruris nei man. De stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi ripetun, de sura. Più che te pe, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Sono le 19.31, inizia questa puntata ridotta di Fatti Gravissimi. È il 12 maggio del 2026, la voce che vi giunge dal centro storico di Cosenza è quella di Domenico Passarelli. Una puntata ridotta, dicevamo, ma non per questo non confortata dalla presenza online del nostro carissimo Stefano. Ciao Stefano, ci senti?
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Sì, ti sento.

0: Benissimo.
1: Eccolo. E, diciamo, una puntata ridotta, non per questo meno importante. In realtà tanti fatti gravissimi accaduti in settimana, alcuni purtroppo tragici, dei quali parleremo molto più approfonditamente martedì prossimo. Mi riferisco agli omicidi sul lavoro avvenuti nella nostra regione negli ultimi giorni, l'ultimo dei quali a Paola, tragedia immane che apre ancora una volta un riflettore sulla condizione del lavoro nella nostra regione, nella nostra provincia, soprattutto del lavoro legato ai lavori stagionali del turismo estivo, e abbiamo letto diversi commenti, alcuni anche molto approfonditi, sui social, sui giornali in questi giorni. Noi vi annunciamo già che martedì prossimo sentiremo i compagni e le compagne del collettivo Colpo Popolare di Paola, e quindi volevamo appunto iniziare la puntata con questo piccolo annuncio, tanto più che nel mentre queste sono le condizioni della nostra regione, c'è chi, Stefano, invece in città alcuni soggetti pretendono di riportare il decoro attraverso sgomberi, non si sa bene che cosa, ma noi abbiamo ignorato abbastanza bellamente quanto dichiarato da questi personaggi. Non so se vuoi fare un commento, hai letto qualcosa, Stefano?
0: Sì, concordo con te e concordo soprattutto con la risposta della città e non solo, direi di tutta la regione in realtà.
1: Che poi
0: lasciano il tempo che trovano. Scusami se ti interrompo, lasciano il tempo che trovano, anche perché non abbiamo sentito nessuna parola rispetto a quanto è avvenuto a Paola qualche giorno fa, e come giustamente tu ricordavi. E invece Fratelli Italia è abbastanza sulla bocca di tutte e tutti, soprattutto sui giornali, anche delle inchieste. Se proviamo a fare una classifica di esponenti di Fratelli Italia che sono stati inquisiti, che sono indagati rispetto a infiltrazioni mafiose, potremmo fare una lista infinita di capi di accusa. Poi, per carità, non siamo garantisti, però i capi di accusa ci sono. Mi sembra abbastanza paradossale che invece poi si mettano a parlare loro di legalità. Io lascerei, fossi loro, il tema della giustizia, perché immagino che il referendum probabilmente non gli sia bastata e la lezione mi sembra stata abbastanza sonora, quindi è già troppo il tempo che abbiamo dedicato a questi personaggi.
1: Sì, decisamente sì, infatti la risposta della città è stata in realtà una non risposta, perché poi si è scelta la via del silenzio, del giusto silenzio di una vicenda abbastanza mediatica e non concreta, non politica. E io direi che andiamo con il nostro primo intermezzo musicale della serata. Oggi ascoltiamo un po' di blues e poi proviamo a contattare Tommy Massara da Reggio Calabria.

0: Nessuno sa quando sei giù e su, nelle tue tasche neanche un centesimo, così per, come per gli amici non ne hai nessuno, così cantava Bessie Smith nel 1928, Nobody Knows You When You're Down and Out, nessuno ti conosce. E appunto dicevamo, abbiamo contattato Tommy Massara a proposito delle amministrative della città più grande della nostra regione. Siamo una puntata un po' esotica per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Civoma, perché Reggio Calabria è molto lontana, questa regione sembra almeno essere formata da tre altre regioni, di tre sottoregioni, e quindi Reggio Calabria è molto lontana, forse Cosentina conoscono poco, in effetti è un contesto politico, e quindi Tommy ci aiuterà innanzitutto a capire dall'esterno, ma in realtà poi dobbiamo dire che Tommy è anche candidato nella lista di AVS da indipendente, perché è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Ciao Tommy, ci senti?
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito.
0: Eccolo appunto. Dicevamo, una domanda che abbiamo già fatto in realtà a Luigi Candalise, candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore: se tu non fossi candidato in queste amministrative, che sensazione avresti a proposito del clima che si respira in città durante queste elezioni? Che elezioni ti sembrano?
1: Ma bisogna un attimino fare un'analisi di contesto della mia area. Reggio storicamente si è sempre contraddistinta per forti tinte di destra, fasciste, nella storia è stato sempre così. Prima la gestione di Italo Falco Madà, padre, e poi quest'ultima di Giuseppe, per quanto diciamo gestioni ben diverse, hanno segnato un po' una breve parentesi, ma ahimè gli ultimi diciamo soprattutto gli ultimi due anni di gestione della giunta comunale uscente hanno determinato una condizione diciamo contraddittoria anche all'interno di tutto quello che è il campo del centrosinistra, e lasciando emergere nuovamente i venti più reazionari che si stanno incarnando, ahimè, in maniera viva nella proposta linguistica, morale, anzi direi immorale, politica, ma di politica c'è poco, del candidato a sindaco del centrodestra, l'onorevole deputato, anzi senatore, Francesco Cannizzaro, che incarna appunto questi valori populisti e reazionari che in qualche maniera noi nel centro-sinistra, dove Rifondazione sta giocando un ruolo molto molto importante a proposito di ristabilire delle nuove distanze, dei nuovi equilibri all'interno del centro-sinistra per fermare quest'ondata di destra che probabilmente si affermerà. Noi contiamo di arrivare quantomeno al ballottaggio per giocarci poi un'altra partita, però francamente ai nastri di partenza la sensazione che non solo io ho, ma tutti purtroppo in città, è che spira di nuovo un vento pericoloso reazionario di destra, e quindi ci stiamo preparando a contrastarlo con tutte le forze possibili.
0: E Tommy, a proposito del centrosinistra di cui parlavi, a Reggio ci sono state delle primarie, che processo è stato?

0: scampato. Alla fine chi l'ha scampata? Vabbè, Mimmo Battaglia, ovviamente il candidato a sindaco. Che progetto è secondo te? Che programma è?
1: Ma la vicenda delle primarie è frutto in qualche maniera delle contraddizioni che in questo momento si stanno vivendo dentro il centro-sinistra reggino e soprattutto dentro il Partito Democratico, contraddizioni aperte all'indomani delle elezioni regionali e che si stanno poi consumando sul nostro territorio. E noi come rifondazione abbiamo giocato un ruolo importante anche di equilibrio, perché ci siamo... abbiamo accettato la via delle primarie, ma abbiamo anche provato a chiudere su un nome unitario e alla fine il ruolo che abbiamo giocato è stato determinante in una misura o nell'altra. È venuto fuori il nome di Mimmo Battaglia, un nome da noi tutto sommato accettato, perché in qualche maniera segna anche una discontinuità di metodo politico rispetto alla giunta uscente. Con Mimmo da subito abbiamo intelaiato un rapporto politico e personale importante. Posto su basi solide, perché comunque al di là di come andranno a finire queste elezioni c'è da ricostruire una piattaforma di centrosinistra seria, credibile, e sicuramente Rifondazione, che sta giocando un ruolo fondamentale anche nella lista di ABS. Io voglio ricordare che senza l'apporto decisivo di 4 compagni di Rifondazione la lista di ABS non si sarebbe chiusa. Questo non lo dico io, lo dice il segretario metropolitano di ABS, Demetrio Delfino. E abbiamo dato un contributo importante, abbiamo dei candidati importanti che addirittura possono ambire a tornare al Consiglio Comunale. Sarebbe un risultato straordinario per un partito come Rifondazione, che ricordo a Reggio praticamente era quasi scomparso nella città. Cioè, in provincia qualcosa si muoveva, ma in città era fondamentalmente scomparso. E quindi la speranza è di procedere in questo percorso assieme a Mimmo, e ripeto, negli ultimi periodi siamo riusciti anche a risalire un po', a contrastare, perché fino a 2 mesi fa la destra era quotata al 60%, quindi adesso stiamo recuperando terreno, vediamo il 24 e il 25 cosa accadrà.
0: A proposito di proposte programmatiche, secondo te quali sono le priorità per Reggio Calabria in questo momento?
1: Le priorità purtroppo sono tante, perché Reggio paga un ritardo strutturale fondamentale anche rispetto ad altre zone della Calabria, penso ad esempio al Cosentino. Sebbene l'aeroporto abbia segnato un po' un cambiamento, ma non basta, lo dicono i dati, sono aumentati i flussi, però la sostenibilità dell'aeroporto non è ancora tale da potersi mantenere dopo il 2028, cioè quando i fondi di marketing territoriale finiranno, e quindi poi bisognerà capire se è sostenibile mantenere un aeroporto a questi livelli, e purtroppo quindi bisogna ancora rinnovare, investire molto sul discorso infrastrutturale cittadino e recuperare le aree interne per consentire un turismo esperienziale, non un turismo di massa, ma soprattutto le priorità in assoluto più importanti sono legate chiaramente alla vivibilità in città. Reggio è ultima nelle classifiche, non c'è da nascondere su questo, cioè la condizione della spazzatura, la vivibilità sulle strade, il distretto idrogeologico e poi ovviamente il lavoro. È una città dalla quale partono centinaia e centinaia di ragazzi ogni anno, quindi io direi servizi essenziali, sanità, lavoro, condizioni anche di vivibilità verso le quali sinceramente noi cittadini siamo un po' preoccupati. C'è da dire che Reggio è l'unica città metropolitana a non aver avuto assegnate le deleghe dalla regione. Questo è un delitto politico che si è consumato sotto la giunta Occhiuto, di cui Cannizzaro chiaramente fa parte, un ricatto politico, perché la giunta di centro-sinistra non ha potuto accedere ai fondi di delega città metropolitana, l'unica città in Italia, e quindi si è trovata in condizioni difficilissime per poter operare e risolvere i problemi. Certamente non voglio nascondermi dietro un dito, qualcosa non ha funzionato anche all'interno della giunta uscente, e noi come Rifondazione non abbiamo mai abbassato la testa e stiamo ancora dentro questa proposta di centrosinistra per correggere ciò che non è andato. Crediamo di poterlo fare perché le nostre proposte invece vanno in quella direzione. Ci stiamo radicalizzando sul territorio, i lavoratori, le lavoratrici, la gente che vive dal proprio lavoro si rivolge a Rifondazione come filtro per risolvere i problemi sul territorio e quindi crediamo che la nostra proposta politica possa essere ben rappresentata dentro il Consiglio Comunale o nelle commissioni, insomma nelle sedi opportune dove appunto può valere come proposta di sinistra che però si spende realisticamente sui territori.
0: Stefano, una domanda.
2: Oh, intanto saluto Tommy, un grosso abbraccio e soprattutto un grosso in bocca al lupo per queste elezioni. Giustamente lui citava l'emigrazione delle regine e dei regini. Io cito un dato perché insomma mentre parlava me lo sono andato a cercare. Dal 2017 al 2023 Reggio Calabria ha perso 12.000 abitanti residenti, quindi figuriamoci i domiciliati. Però al di là di questo io volevo fare una domanda a Tommy, come se lui non fosse un candidato. Gli faccio questa domanda da uomo di sinistra. Cannizzaro, come dicevi tu, ha una lunga esperienza politica sia in regione, in città, ma anche a livello nazionale. Cannizzaro è più uomo di Tajani che uomo di Roberto Chiuto, qualche giorno fa è stato anche inserito nella segreteria nazionale. Io ti voglio chiedere, da dentro è percepita questa cosa come un esperimento o un laboratorio nazionale da parte di Forza Italia? Cioè, voi la percepite questa cosa? È uno spartiacque fondamentale probabilmente insieme a Venezia per tutto il centrodestra. Questa cosa è percepibile, la toccate con mano?
1: Ma dicevo prima che Reggio è una delle città fondamentali della destra italiana, non a caso si sta consumando una battaglia che agli occhi dei media, agli occhi dei giornali, peraltro anch'essi notoriamente di destra a Reggio, tant'è vero che non ci pubblicano sempre i nostri articoli. Questa lotta interna alla destra reggina viene mascherata, ma in realtà si è consumata una contraddizione anche abbastanza importante tra soprattutto il passato di una destra per comparire in città, penso a Peppe Scopelliti, e una destra che è incarnata sicuramente da Forza Italia, che a Reggio vuole battere banco, vuole in qualche maniera riscuotere il tipo di investimento rispetto alla Lega Nord e a Fratelli d'Italia. Ricordiamoci però che la Lega è il secondo partito a Reggio, affermatosi proprio nell'ultima tornata regionale. Quindi è una contraddizione pesante. Sicuramente Cannizzaro rappresenta una linea di continuità, io direi con Occhiuto più che con Tajani, nel senso che tutti gli emendamenti anche sulla questione aeroporto, devo dire, è stato anche Occhiuto a i meriti li prende molto spesso Cannizzaro, ma sull'ultima parte del lavoro fatto sull'aeroporto sicuramente è stato Occhiuto a spingere alla risoluzione dei problemi. Segnale questo di un legame forte tra Occhiuto e Cannizzaro, che si giocherà ovviamente anche in termini di segreteria nazionale. Per quanto riguarda Reggio, questo è un conto aperto consumato anche alle scorse elezioni comunali, quando Forza Italia ha insistito con tutte le sue forze per candidare Minicucci, che era un candidato invece poi perdente, che si è dimostrato perdente. Ma Forza Italia continua storicamente ad essere molto radicata e presente nella mia città, ma i rapporti non sono così pacifici, sembrano, dall'esterno sembrano, ma vi posso garantire che le contraddizioni ci sono anche là.
0: Bene, insomma, sembra sicuramente una partita che ha avuto anche un eco nazionale, perché è una delle città più grandi in cui si vota in questa tornata di amministrative, tant'è che c'è stata anche un po' di satira nazionale, abbiamo visto, a proposito delle uscite infelici quantomeno, diciamo, di Cannizzaro. Però insomma abbiamo visto anche tanti leader nazionali, no, spendersi in questa campagna elettorale a Reggio Calabria. Secondo te ci sono prospettive perché Reggio si rilanci in un ruolo meridionale, da che adesso diciamo è effettivamente senz'altro più una periferia, quanto anche poi la battaglia contro il ponte possa essere inserita all'interno di questa campagna elettorale. Questa è un'altra domanda che volevo farti in chiusura.
1: Sì, sì, assolutamente, decisamente. Io direi che la proposta che stiamo portando avanti come rifondazione è AVS, che appunto rappresenta una scrittura nuova per una piattaforma nuova di centrosinistra, è la base dalla quale partire. Io ripeto, su questo abbiamo la massima fiducia anche da parte del nostro candidato sindaco, che si è impegnato a continuare questo progetto. Sicuramente la questione ponte è una questione che verrà ripresa, anche perché a quanto sembra comunque quei fondi non verranno portati a termine, quindi il ponte sicuramente non si farà, però c'è tutta una questione da vedere su come, se ritorneranno indietro quei fondi, su come verranno spese in termini di impatto sociale e non dati ad aziende per costruzioni così come viene. Insomma, su questo anche si sta consumando una battaglia all'interno del centro-sinistra. Sicuramente la questione ponte tornerà a galla, non a caso in campagna elettorale Cannizzaro ha gonfiato il petto sull'aeroporto ma non ha detto niente sul ponte, perché quello è un tema sul quale sa di poter scivolare, e noi chiaramente lo incalzeremo dialetticamente e anche con i fatti in tutte le maniere possibili. Reggio può essere sicuramente un laboratorio per il centro-sinistra, questo lo metto per iscritto. Il progetto che stiamo portando avanti con Sinistra Italiana soprattutto è visualizzato è visionato da le nostre segreterie, i nostri partiti stanno attenzionando molto da vicino quello che sta accadendo a Reggio, ma devo dire non solo i nostri partiti, anche il Partito Democratico sta guardando bene a questo ruolo di costruzione da sinistra di una nuova piattaforma, sicuramente, e devo dire anche in maniera sorprendente ci ritrovo a parlare anche con qualche riformista che sinceramente non mi aspettavo. Segnale questo che appunto la nostra proposta è credibile e può presentare in futuro sicuramente dei margini politici importanti, quindi se ci si rimbocca le maniche e si ritorna a costruire una proposta dal basso, io sono convintissimo che Reggio potrà essere un laboratorio per tutto il centro-sinistra.
0: Benissimo Tommy, allora noi ti lasciamo in bocca al lupo ovviamente e magari ci risentiamo dopo le amministrative.
1: Assolutamente, grazie ragazzi, è stato un vero piacere, un grande abbraccio a Cosenza, una città che nella quale vado sempre con grande piacere, una città dalla quale c'è sempre da imparare, soprattutto in termini di socialismo, perché insomma è il faro della Calabria, questo lo voglio ricordare.
0: E ti aspettiamo. Un abbraccio a tutti. Ciao, ti aspettiamo, ciao, presto.
1: Grazie, ciao.

0: E questo era il celebre St. Louis Blues del 1929, sempre Bessie Smith. Come le vedi queste amministrative in generale, Steph? Per esempio, una cosa che ho notato è che la prima tornata di amministrative nelle quali ci sono i santini fatti con l'intelligenza artificiale sono terribili, veramente orribili, però ci sono, esistono, sono tra noi.
1: Vero, non che quelli precedenti fossero migliori.
0: No, assolutamente, per carità.
1: Storia ne abbiamo avuti tantissimi. È tornata molto molto interessante. Giustamente tu dicevi come quella di Reggio Calabria sia tra gli appuntamenti più importanti. Ricordiamo che si vota in 14 capoluoghi, chiaramente Reggio Calabria, ma insomma ricordiamo anche Venezia, Salerno, Avellino, Messina, giusto per rimanere là vicino, Lecco, Mantova, insomma. Sono un bel po' di città interessanti dal quale poi trarre delle idee, delle opinioni rispetto al futuro. Di sicuro molto molto interessante saranno veramente Reggio Calabria e Venezia, anche per quella che è la storia di Reggio di Venezia. Venezia ricordiamo che viene da 10 anni di governo di centrodestra, anche se il sindaco uscente insomma si definisce un liberale conservatore. Ricordiamo che è anche il proprietario della Umana Reyer di Venezia, quindi la squadra di basket di

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: E la bavata,
5: pensa alle tre cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me, mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Sfudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché.

e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura. Sorrideva alla vita imitando il

serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.

0: vieni anche tu, anche tu, chiù tu.
1: Sostieni Radio Ciroma
2: 105.7
3: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
4: Già il termine stream contiene in sé un concetto di modernizzazione.
1: Radio Ciroma
5: 105.7 di Cosenza.
3: Radio Ciroma, ascolta.

Põe na cara. A gente comia só caldo de couves. Mais nada.

0: Ronda Zeti.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica!
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Roma.
1: Davvero?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 68%.
1: Allora, prepariamo questo nuovo statuto.
2: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità.
3: Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
4: Credo anch'io.
1: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
5: Approvato.
1: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
5: Approvato.
1: Potete fumare.
5: Grazie.
6: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
5: D'accordo.
1: Punto terzo. Abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove.

vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

In questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma a gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno

adottato la rappresentanza, poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

non esiste filosofia che possa contemplare il male. Quando arriva si mangia tutto, tutto, si spenge ogni cosa. È una cosa veramente da non programmare a nessuno, da non dire a nessuno, è una cosa che non ha infinità. Si mangia tutto, le cellule, non le scalda nemmeno, i morti, se li rimangia, i morti se li rimangia, è una cosa pazzesca. Però il male è rappresentato, già a tempi or sono dal Ponte Vecchio si buttavano le streghe, era il posto delle streghe.

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Le persiane le hai sfrangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacco e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, lui gli piace.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Radio Giroma 105 e 700.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? Sai qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiger. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio, tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare. Dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice: AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Giroma, la voce degli afflitti.

0: Per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Onorevole signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da l'onorevole signorile, ecco, tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Paci. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima o lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!